diario dell'esquina, resultò per travesti, di che Gorbaciov comprò voletto la storia, che Hussein si prepara, che Cuba non cede.